0: Portugal en 2 minuti. Coimbra, Portugal en 2 minuti. Coimbra, Portugal en 2 minuti. Coimbra, Portugal en 2 minuti.
1: Coimbra, Portugal. Viene in mente una canzone.
0: Coimbra, Portugal en 2 minuti.
1: Allora, vamos!

0: Scusi, il suo è la macchina per tirare fuori il contrafile e fare accesi la capota. La macchina era ben aperta sullo scotolo con la gomme rossa.
1: Ma va?
0: È sua?
1: Ma va?
0: Allora gliela riporto.
1: Cicchetti tu pupa! Scusa!